tutta americana lo fa, ma tu sei andato a Napa, ma lo... ti hai messo la cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il jeans largo, con cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è che mi fai, giri con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, vaffa di camarino, sì, vaffa di camarino, mannaggia, capatone, mannaggia.